me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non so né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato a quel paese? Sapessi quanta gente che c'è sta

già che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offenni se te doder tu. Te ci hanno mai mannato a quel paese, sapessi quanta

pardon. Parte. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che mi butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Ci hanno mai mandato a quel paese, sapessi quanta gente che c'è stata.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: 1, 2, 3, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino, questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia, e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: This is a story called Abracadabra. A story about fairies and colors, magic and scents, in a secret world. A world of fantasy, where all wishes come true. If you feel the need to dream, just close your eyes and listen to the sound, lovers.

tu vivi, cammini, lavori, guardi, parti, canti, e poi viene qualcuno e ti lega le mani e i piedi e ti chiude la bocca e ti chiude gli occhi.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

Bene, bene, bene, bene ragazzi, io allora vado a salutare tutti voi radioascoltatori di Radio Sole Luna, le radio associate, gli amici di Facebook, Tunail, TikTok, WhatsApp, Alexa. E a che dire, a risentirci stasera alle ore 18.

e un gran silenzio da smaltire in una notte che non so. Cambiasti umore, vita mia. Lei abbassò gli occhi e disse no. Lì finì una magia. Tornare libero così non era quello che volevo.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per

Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna. Oh!

notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io a notturno. Vengo anch'io a notturno. Vengo anch'io a notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io a notturno.

Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

0: viaggio?
1: Ma dove sei?
0: Sto arrivando.
1: Ma cos'è, sei emozionato?
0: Adesso no, perché parlo con te. Ma quando sono con lei, l'emozione non ha voce.
1: In che senso?
0: Nel senso che non riesco a parlare. Comincio a tremare e poi mi manca il respiro.

0: Secondo te avrà capito?
1: Ma io penso di sì, gliel'abbiamo detto in due.
0: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.
1: Sarebbe stato troppo.
2: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Ciao a tutti, ciao Micio, ciao Shaki, Elunia Buzierski dla ciebie, witaj. Ciao Kami, ciao DJ Bello, ciao Angelo, Baffo, ciao Alize, ciao Maurizio, Felix, ciao Alize.

Ciao Ciro, ciao Paola, ciao The Crow, Fenice. Ciao Moniz.

Lily, next music for you, Morris, Desire. Play and Win, remix.

Ciao Tommy. And the next music only. For a tutti.

DJ Giuseppe, next music for you, Pop Out, DJ Sabers Remix.

Last Music Polish, taka sytuacja Tomo. Pora tutti.

Ciao ragazzi, buonasera e buona domenica a tutti. Complimenti al nostro Daras, bravo lui e la sua bella, bella musica. E io pure ho tardato perché ho dovuto fare login. Ben entrata la Marica.

c'è pure Axel, ma salutiamo tutti, cominciamo da giù, adesso rientra, appena rientrata, l'ha fatti zero, quindi buonasera Axel, buonasera Azzurra, Rottweiler, Marika, fatti zero, ciao fatti, Fenice, The Crow, appena entrato anche Claudio, vabbè non proprio, appena entrato, ok, Alize, Paola, il Becchino, Whisky, Pirlotto, Samuel, la Lilli, Bello Bello, Giuseppe CT, la coppia, Elka e Daras, Melody, la Carmen che dorme, Dina, Felix, Shaki, Michon, dove so io? Non ci so.

0: Hello! Ciao! Ciao! Ciao!
1: Tante partite, la promozione stasera, il banner. Vi ricordo l'appuntamento giorno 18. Compleanno della radio, Happy Birthday, Radio Sole Luna 7 Year, 7 anni. Giocheremo a bingo. Come si gioca a bingo? Niente, basta mettere, aggiungere, vale anche per Axel, un numerino prima del vostro nome. E poi ce la vediamo noi, sarà il bot a scegliere il numero, eh? Cosa vincete? Ogni volta 200 sub. Per tutti coloro che non sono registrati, che non hanno bisogno di sub, abbiamo pensato di farvi trascorrere una bella nottata col nostro mitico Ciro, il beccamorto. Immerso nella tra tombe, lapidi, garofani, un po' di camomilla. Hello!

Quindi se la fate zero, visto che non ha bisogno la Lilly, non avete bisogno, avete questa opportunità unica. Una bella notte romantica con il nostro povero Ciro, il beccamorto. Vi ricordo che non ha soltanto un dente, quello davanti. Una prateria di camomilla e di garofani, ragazzi.

Adesso tutti si toglieranno i power, ragazzi, per poter passare una bella notte romantica col grande Ciro il Beccamorto. Gesti, buonasera. Jesse, siamo impegnati col fatto del 18. Buonasera, Cyber. Whitney Houston, One Moment in Time. Grazie Jesse, grazie Cyber.

Raffaele, non fatelo arrabbiare, ragazzi. I'm the great pretender. Jessie la vuole dedicare a due persone speciali. In a world of my own. Grazie, Jessie.

faccio un esempio: se la Jessy entra il 18 giugno anche con un birillo registrato, non registrato, mette un numero, se esce quel numero, cara Jessy, vinci una notte indimenticabile col mitico Ciro il Becca Morto. Ah, che bella idea, Jessy.

circondati da di vasi di ottone, croci, statuette di Padre Pio, dell'Immacolata, statuette, che ne so, San Giuseppe.

per la prima volta, ragazze, potete baciare Ciro il beccamorto, che c'ha un dente solo. Quindi la prima volta che baciate un uomo, anche se piccolino, con la gobba, che ha un dente solo, ragazzi, record. Se mantiene quel dente, eh.

su di noi. Prossima per Shaki.

scaricato tra sabato scorso e stamattina una cinquantina di canzoni belle, famose, tutte versioni country, ragazzi, e sto belle, a me piacciono. Ascoltate la prossima.

dite almeno il nome del gruppo. Croik!

E bravo, whisky. Oh, chi vedo? Cristi, buenas tardes, hola, chi por aquí, esta sao in portoghese, in controllo missione, ciao Cristi.

I'm Still Loving You, una canzone che vado a dedicare a tutte le signore di Radio Sole e Luna. Ciao Chrissy, sono io, missione.

so, tanti sconosciuti, tipo questi che cantano queste canzoni, non sappiamo come si cantano, come si chiamano, che hanno una voce meravigliosa, vero? Certe volte penso che c'è qualcuno che canta meglio di me, vabbè, non ci arrivo, ma quasi, eh.

adesso ho fatti zero. Tu ad esempio vinci una notte con il nostro Ciro, il Beccamorto e dormire sulla tomba di Gino Bramiera, ad esempio, meraviglioso.

0: sempre ti amerò. Whitney Houston, 92, questa cover. Oh, sei svegliata la Cami.
1: Musica.
0: Michael Jackson sognava un mondo senza le guerre, senza la fame, senza sofferenze. Eccola qua, Hell the World, versione country. Me la dedico da solo, tutti voi la dedicate a me, grazie.

fatti per tutti. Oh, non mi ricordo se è ancora vivo Stevie Wonder, ma forse sì, eh. Nico, buonasera, buonas tardes, hola, buonasera, ciao Nico.

ricordo, Nico, pure a te, 18 giugno stai qua, non andare a lavorare, ragazzi, perché vi diamo, vi paghiamo la giornata, vi diamo la possibilità di vincere. Sa, manda a quel paese lavoro, Nico, grazie.

entrare anche la Lili, perché allora uno può scegliere. Nico, adesso ti spiego, faremo il gioco del bingo. Tu basta che metti un numero prima del nome e poi lancerò un comando e il bot darà un numero da 0 a 70. Daremo 200 zat a chi vincerà, se corrisponde il numero. Se non vuoi, ad esempio, Lili non vuole i zat, vince una notte meravigliosa, indimenticabile, con il mitico Ciro il Beccamorto. Quindi può scegliere, Nico.

Lilli non vede l'ora, non vede l'ora. 200 tat, Nico, che euro. Mettetevi la cuffia perché poi russa. No, non ci vado, c'ho un dente solo, che vado a baciare. Un dente solo, Nico. Per me, tutti voi. I want to know what love is. Country music.

Mazza come sono romantico stasera. Ciao, che pernice, alla prossima.

Thank you, Taras. Stasera vi faccio innamorare a tutti, fate 14-15 figli ragazzi, dai! Freedom, libertà, vamos! C'è anche per Micio, prossima! Tu stati ferma, Cami, che già dai cresce, già da crescere le pollicine! E le papere, ciao Tony!

salutiamo che mi dedica la Dina. I know you can show. Salutiamo Smush Pump. Dina per Mario, oppure Shaki per Micione. One Moment in Time, sempre lei, Whitney Houston.

Want One Moment in Time, Shaky per Micio. Che prende diretta Nico, cosa dirà? Mi dirà parole. Oh, Micione si è preso tutte le canzoni belle, non so più cosa mettere.

matrimonio tra me e Shaki quando va a pagare il ristorante e la Shaki. Shaki va a pagare prima il ristorante, non mi fido. Tu pay the restaurant before the Shaki, eh? In inglese, Shaki, have you paid restaurant?

Prendere, sposa, e sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sciacchi, sci

magari prima tu paghi il ristorante, we don't have money, non tengo euro. Ti farò sapere, papà.

insistiamo. Stiamo facendo le prove di matrimonio, Tony. Praticamente ho detto che soldi non ce ne sta per se anticipa lei, poi gliele do, sicuro. Non c'ho i soldi per il ristorante.

0: Una giornata di sole, aria serena.
1: My soul surrender.
2: It's now or never.
0: Elvis Presley.

bomboniere, dobbiamo andare a mangiare. Dai, Shaki fa così, però poi alla fine è brava, lei che sta a pensare, che ne so, le 20.000 euro del ristorante, ma stiamo scherzando, oppure che mi compra il vestito che costa 4.500 euro, che ne so, il prete, i fiori, tutta sta roba qua. Non pensate che Tirka che è brava, eh? È tremenda qualche volta, però è brava.

torna presto. Metterò dopo una versione di lui mi ha chiesto Don't Go, penso sia Yazoo, giusto? Ho tre versioni, metto una, dai. Siamo il remix.

dovrebbe entrare Frankie El Cora. Vediamo quanto dura Don't Go. Don't Go mi dura 4,53. Vediamo un po' se è questa. Questa è Don't Go, Yazoo, giusto? Una delle tante versioni, questa ho io.

0: manco i cani. Mamma, smuovi mia tola. A mover la cadera, a mover il culito.
1: Magari non era questa. Vabbè, dai, ballate.

Don't go, non andare. Ando vai? 58? Salutiamo un po' tutti. Vabbè, dai, saluto io. Fatti zero e stoppata. Axel Azzurra, Riccio. Buonasera, Riccio. Smush Push, buonasera. Rottweiler, Fristi, Vio, Viorel, Tony, Marica, Felix, Paola, Becca Morto, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Samuel, Fenice, Jesse, Kami, Nico, Bello, El Cadaras, Melody. Dov'ero? Ah. Dina Sciacchi, Claudio, Alizé, Nicione. Ragazzi, un abbraccio a tutti, eh. Riccio, buonasera Riccio, detto Ciccio Riccio.

0: Pronto? Pronto?
1: Ciao a tutti!
0: Ancora grazie ragazzi, alla prossima, passate una bella domenica domani e poi una bella serata stasera qui in Radio Sole e Luna e diamo la buona diretta. Nico, 3, 2, 1, buona diretta, vai Nico!

Ok, ok, buonasera, buonasera Radio Sole Luna, buonasera a tutti voi. Ringrazio i titolari di questo bellissimo radio per l'opportunità di essere qua con voi in questa bellissima serata del 606-2026. Tutto con 6 in questa sera. Grazie Micione per il passaggio delle console. Grazie staff. Buonasera.

Iniziamo a salutare il chat della Radio Sole Luna. Facciamo una cosa fatta a regola d'arte. Buonasera Sciacchi e Micione. Buonasera Dina. Buonasera Daras. Elka. DJ Bello, buonasera. Kami, buonasera. Jesse. Cyberman. Ciro Becchino, buonasera. Paola. Felix. Alice, buonasera anche a te. Claudio, Fenice, buonasera Marica. Vio Viorel, buonasera Tony. Cristi, buonasera. Rob Weiler, buonasera. Senza nome, Riccio. Buonasera Azura, buonasera Axel. Buonasera Sandokan Parigi. Buonasera Neluscia. Buonasera Vancouver Canada, DJ Pogo. Buonasera a tutti quelli che ascoltano diverse media player, diverse piattaforme, dove in questa bellissima serata si può ascoltare Radio Sole Luna, Radio Ideal e tutte le radio amiche. Buonasera a tutti voi.

si sta sforzando da dire nomi? Pensi che non vedo bene Tony? Come lo sai tu che non vedo bene? Forse che non li dico subito. Ti sei fatto questa domanda? Potevo leggere subito. Va bene, dai. Che tu sei più bravo. Prossima volta ti passo a te a leggere.

0: non lo prendo in considerazione, Jesse. Non so chi è questo Tony, ma è uguale, basta che ascolta. Ok, facciamo così.
1: Musica per voi, musica per voi. Le migliori selezioni musicali su Radio Sole Luna. Radio Sole.

0: Non fermarti stanotte.
1: Girano, il tempo vola.
0: La musica italiana. Mi piace iniziare questa sera con la musica italiana. Yes, of course.

0: passato troppe notti a chiedermi cosa volessi.
1: Certo che si può richiedere un brano, come no? Basta che mi mandi un link.
0: Di belle scene, ma dentro era vuoto.
2: Un teatro senza attori.
1: E lo mettiamo in onda subito.
2: Contare i miei errori.
0: Poi è arrivata la musica.
2: Non come una canzone qualunque.
0: Come qualcosa che sapeva il mio nome e le mie crepe tutte.
2: Sono scese.
1: Deve passare a

Non fermate stanotte. Buonasera a tutti, buonasera Radio Sole Luna, buonasera Radio Ideal, buonasera alle radio amiche da tutto il mondo. Questa sera si ascolta Radio Sole Luna, la musica suena. 0606 2026, quanto mi piace dire tutto con 6. 9 minuti ce l'abbiamo sulle ore 20. Sei connesso con la Radio Sole Luna e la musica bellissima. Buonasera a te.

0: Intanto siamo stati a preparare un bellissimo canzone, una bellissima dedica che ce l'abbiamo qua. Vediamo che ho indovinato il link giusto e ho indovinato il canzone giusto.
1: Radio Sole Luna, la radio del cuore, la radio senza fermate.

Andrea Zeta, Giussi Atanasio, Eterno Amore. La dedica che viene da parte del Riccio.

0: Ascolta anche tu Radio Sole Luna e sei protagonista.
1: Ok, andiamo avanti. Buonasera, benvenuti a tutti quelli che in questo tempo sono venuti sul chat della Radio Sole Luna. Quelli che se sono sulla radio Ideal e altre radio amiche. Buonasera a tutti voi. Forza Napoli. Adesso trovo qualcosa in dialetto dal Toscana, dai.

Yes, of course. Black Knight. Certamente dopo The Main Console il maestro Black Knight con le ore 21, ore 22 maestro Roby e la chiusura di questa sera DJ Strega. Non vi allontanate perché Radio Sole e Luna porta divertimento a casa tua.

Ok, andiamo avanti. Prossima canzone che ce l'ho preparato è una dedica che viene da parte del Jesse. Ascoltate.

Nostalgia. Buona cena Tony. Ritornate subito, eh.

da parte di Jesse. Ok, dopo trovo qualcosa da parte tua per me e per Lili. Adesso ho preparato qualcosa in dialetto dal Toscana e una barzelletta. Sono autorizzato a metterlo? Sciacchi mi ha detto sì, si può mettere.

Prima da trovare questa barzelletta, c'è una dedica da parte da viene da parte da Jesse per me e per Lily, Lily Shore. Un canzone per noi.

0: il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia.
1: Oh, da consuna. Senti un po' come suona questa.
2: Oh, solo tu.
3: Wow.
2: Due, tre.
1: Remix.

Maestro Bogo salutando. Buonasera, buonasera, solo tu. Solo tu quello che sei innamorato. Aha.

0: Buonasera, buonasera a tutti voi. Non so che riesco, però ci provo a farvi un po' a ridere.
1: Alza il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schermi.
2: Mia nonna c'ha 88 anni. Tempo fa ha cominciato a lamentarsi. Portatemi allo specialista. Aspetta, no, che ti fa male? Sotto. Ma sotto a dove? Sotto. Ma sotto sotto, sì. Convinti che gli facesse male i piedi, l'ho portato al pediatra. Si è ingazzato il pediatra. Si è ingazzato pure la nonna, ti mica fa male le pite. Sotto non mi sedete sotto, ma non qui c'è sotto. C'è sopra. Se ti fa male le ginocchia, ti porta lo ginocchiologo. C'è sopra. Fa male la panza. C'è sotto. Se te no, che ti fa la caccia al tesoro qua. Si può sapere che ti fa male, ma è te? Mi fa male là. Se quello che ti fa male proprio è là, allora è magari una religione, perché non ti può fare niente, manco lo Padre Eterno, se è proprio là. No, là. Aiec. Capite che dialetto teniamo noi a Pascale? Alla ecco, ciucca io, ciucca su, ciucca là, ciucca qua, ciucca che es, ciucca che ec, ciucca là. Cioè questi sono tutti avverbi di luogo, che se uno vede da fuori si paurisce. Io sono piato l'autobus per Scaracchieti, a metà strada, a San Buceto, in salzato due giovanotti, il sedilo davanti a me, uno ha detto, calema ecco, calema là. Ezza da calà da calà. Una signora vicino a me ha detto, sti cazzi di arabi sono arrivati da tutte le parti. Era di San Buceto. Ora dopo, con questi avverbi di luogo, ciucca là, ciucca su, ciucca io, ciucca che, ciucca che. Purtroppo una vecchia di 88 anni allo ginecologo, che già in un romanzo per conta su, la fila arriveva alla porta, là. No, perché parecchio sta ammalato. Una signorina ha telefonato. E ha detto, ma avete visitato stamattina, vi ricordate? Sì, sì, mi ricordo.
0: E io non conosco questo dialetto.
2: Ha detto, no, non avete lasciato niente, va bene, ha detto, mo telefono all'udindista.

Remix. Welcome Maestro Pogo. Per tutti voi, Radio Sole Luna ti saluta e ti dà benvenuto. Da tutte le parti del mondo, Vancouver, Canada, New Jersey, Michigan, Chicago, Perth, Australia, a Germania, Romania, Polonia e Spagna. E qualche isola che non si sa come si chiama.

0: Technotech House Remix 2026 Kaoma. La nostalgia del Lambada.
1: Sì, sì.
0: Kulautari. Hai sicuro un Kulautari.

0: Ascolta anche tu Radio Sole Luna e sei protagonista.
1: DJ Voss è un mix. Io vado a Nudorma. Sentiamo questo come suona.
2: Wow.
1: Questa vara, questa estate non si dorme.

il maestro Black Knight. Lo so che mi sta ascoltando. Ma dove sei? Sto preparando qualcosa per te.

In the mix. Ok, questa sera il maestro Black Knight arriverà con un altro stile di un stile diverso di musica che sicuramente piace a tutti quanti voi. Perciò preparatevi. Arriba!

0: vista, no te confunda, no, mejor evita, ey, un chat de cañita en casa de Toñita, perro se siente...
1: Bad Bunny, Nueva Yola, Alex Tolino, Afro House Remix. Anna Solare, buonasera anche a te, benvenuta sulla Radio Sole Luna. Un'altra dedica ce l'ho per tutti voi, Adrian Bujupi e Mira. La dedica viene da parte del amore mio, da parte da Lili,

Ok, andiamo avanti. Un bellissimo remix. Nostalgia 2026. Sentite quanto è bello questo. Mami Blue Remix. E il ritmo.

Maestro Black non scrive queste cazzate. Non puoi smettere tu da fare la radio, perché secondo me Dio, quando hai inventato la radio, ha parlato con te come si fa la radio, e così si fa. Oh yeah. Oh my.

Ok. Grazie Franchi. Ok, ok, questa è la finale dalla la mia diretta. Devo ringraziare a tutti voi quelli che in questa bellissima serata del sabato vi siete sacrificati 60 minuti per ascoltarmi, e non è poco. Ringrazio i titolari di questo radio per l'opportunità di essere qua con voi. E ricordatevi che dopo di me il maestro Black Knight arriverà con una cosa diversa, solo questo vi dico. Arrivo dopo il maestro Roby e chiusura di questa sera alle ore 23, DJ Strega. E si chiama un sacrificio secondo me, perché in questi 60 minuti invece da ascoltare a DJ Nico ognuno poteva fare altre cose, e io devo ringraziare a tutti. È per me un onore essere qua con voi quando il tempo mi permette, certamente. Ringrazio la staff, un abbraccio in musica, un saluto circolare a tutti voi. E non vi allontanate, perché il vero divertimento inizia adesso. Grazie mille, grazie a tutti voi, fino alla prossima, tante cose belle. Ciao ciao.

18 luglio 2019. Si affaccia nel mondo del circuito XAT una nuova radio. Una realtà fondata sull'unione e sull'amicizia, oltre che al divertimento. Radio Sole e Luna. In questi quasi 7 anni di vita, molti sono i DJ che si sono avvicendati ai microfoni di questa radio. Diventano protagonisti tutti i generi musicali. 6 ore di diretta ogni giorno, 180 ore di musica in diretta ogni mese. Attualmente ci sono 25 DJ che si alternano. Io sono uno di quelli. Io sono Black Knight.

Buonasera a tutti, ovviamente 6 giugno 2026 in console Black Knight, che ha ricevuto splendidamente la console da quel grande maestro che è Nico. Gracias Frankie Alcora. Another break in the wall. Stasera vi porto alla scoperta di una di un nuovo genere, di un nuovo modo di eseguire le canzoni. Loro sono ovviamente gli Afro Remix. Canzoni ripetute e corrette, un po' sullo stile del grande maestro Nico, che prende e ci ha fatto sentire degli splendidi remix. Beh, questa sera voglio fare altrettanto, vi faccio ascoltare anche altre cose molto belle. Questa per esempio la sigla è un esempio, no? Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, riveduto e secondo me mirabilmente

Breaking the Wall. Salutiamo tutti quelli che mi stanno ascoltando, ovviamente. Iniziamo con Shakira e Micione per poi andare giù a Clara e poi a Dioniso. Oh, e poi andiamo a DJ Giuseppe, DJ Bello, Nico, poi Cani, Jesse Malove, Samuel Pirlotto, Whiskey, Cyberman, Ciro il Becchino, Paola, Felix, Alize, Claudio De Crow, Fenis, Marica, e poi Tony, DJ Pogo, Viorel, e poi scusate, Anna Solare, una bellissima persona, sì. Poi Cristi, e poi Rottweiler, Frankie Alcora, Azzurra, e tutti coloro che mi stanno ascoltando dalle postazioni esterne. Sì, a tutti quanti voi, grazie. Another break in the wall. Ma adesso ascoltiamoli in un'altra versione. Avete presente Stand By Me? Beh, ripetuta e corretta, suona esattamente così.

E qui di rito ovviamente c'è una dedica speciale a Anna Solare, Stand By Me. Eh sì, proprio a lei. E facciamo gli auguri a quello che leggo ad Amalia, quindi buon compleanno da parte di Radio Sulla Luna.

E allora alziamo il ritmo per la festeggiata. Dai, dai, dai, per la festeggiata si parte. YMCA, sempre riveduta e corretta, Remix Master 2025. E dai, tutti a ballare per augurare un buon compleanno.

Ricordo a tutti che siete su Radio Sole Luna, che sono le 21.08 di un 6 giugno 2026 e che stiamo festeggiando Amalia. Grazie Giuseppe, grazie. YMCA. YMCA.

E dopo aver fatto gli auguri ad Amalia con YMCA, propongo alla vostra attenzione qualcosa che a me fa vibrare le corde dell'anima e che mi emoziona tanto. Spero anche a voi.

E pensandoci bene, questa è una dedica che potremmo fare davvero alla nostra radio, perché è una radio che non si fermerà mai, una radio composta da persone giuste, fondata da persone giuste, ed è una radio che va avanti perché piace, perché è semplice,

questa è l'anima di Radio Sole Luna. Possiamo passare da una YMCA a un brano come questo con lo stesso identico sentimento. E andiamo avanti ovviamente con Mary G. Blige con Family Affair.

0: E adesso andiamo su un classico bellissimo e soprattutto italiano. Eh già.
1: Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: l'amore in quattro parole. Io sono ancora qua.
1: Eh già.
0: Eh già.
1: Eh già.

già, ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? E già.

0: più o meno su per giù, più giù, più su, più giù,
1: mi sa,
0: più su,
1: più su,
0: più giù,
1: più giù,
0: più su. Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va, con quello che non si prende, con quello che non si dà, poi l'anima che si arrende alla malinconia, poi piango, poi rido, poi non mi decido cosa succederà. Col cuore che batte più forte, la notte andava sa, al diavolo non si vende.
1: Io sono ancora qua.
0: Già,
1: a dispetto di parecchi.
0: Già,
1: a dispetto di parecchi. Io sono ancora qua.
0: Io sono ancora qua.
1: Sì.
0: Già.
1: Già.
0: Già.
1: Già. E ogni riferimento è puramente volontario. Grande Shakira e Micio.
0: Io sono ancora qua.
1: Io sono ancora qua. E dovrà partire prima o poi, no? Sì. Eccola. Don't be so shy. Don't be so shy.
2: Take a breath. Rest your head.
1: Grazie Roby, grazie, grazie, grazie. Per tua fortuna ti sei appena perso un brano cantato da me e te lo sei perso. Bravo, sei sopravvissuto. So

C'è un termine romano, caro Micio, che non te lo posso dire per telefono, ma no, non te lo posso scrivere, non lo posso neanche dire a voce. Non posso, ma ti vorrei far capire questi a noi che ce fanno.

be so shy. Radio Sole Luna. E c'è quel rompipalle di Black Knight, uno dei tanti bravi DJ di questa fantastica radio.

A me delle fasce protette non me la frega con niente. Se ho dovuto dire qualcosa, l'ho detta in qualunque ora. È quello che penso io, lo sanno tutti.

Ma il prossimo brano me lo fate dedicare a Shakira? È sempre degli Afro House Remix, ma è dedicato a Shakira. Eh sì, si parte! Si balla, si balla, si balla, si balla Radio Sole Luna! E quei 4-5... perché non c'ho Masini sotto mano. Vediamo quando la riconoscete. Ah, Shaki non l'hai ancora riconosciuta.

E in regia è giunta una dedica, indovinate un po', a me. E quindi mi è stato detto che c'è un brano particolare che è stato dedicato a me, ovviamente dalla immancabile, dalla insostituibile, dalla inarrivabile Anna Solare. E questo è il brano Storia della mia vita.

Questo brano mi accompagna. Questo brano mi accompagna praticamente da sempre. Mi sono identificato nelle sue note, nei suoi ritmi, nei suoi crescendo, no? Mi sono identificato in questo brano. E quando lo sento, questo è il mio carattere, perché può andare dall'armonioso all'incazzoso. È un attimo, eh? Diciamo che io tendo più all'incazzoso che all'armonioso, però riesco ad essere quasi, quasi, non lo so.

mi avete fatto un paio di richieste, ma io ho un problema: un hard disk mi ha mollato e si è portato via qualcosa come 4500 canzoni. E quelle che ho in carico non sono molte, tantissime, e non posso scaricare perché ho un problema di banda. E soprattutto ho un problema anche di RAM, quindi insomma, ci sono un paio di situazioni che non mi permettono di accontentarvi. La cosa mi dispiace, ma provvederò per il futuro.

ma adesso sfumiamo con Elea di Jimmy Sachs per andare a un brano italiano ma riveduto e corretto. Vediamo chi lo riconosce. Dai, è facilissimo. Molto facile, facilissimo. Un titolo lunghissimo. Tu!

vi parlavo prima degli Afro House Remix, che hanno questa bella abitudine di prendere alcuni brani e di rivederli e correggerli, no? E a me sono molto piaciuti perché senti una canzone che conosci ma riveduta e corretta. Eh sì, riveduta e corretta.

Voi non ci credete, ma sono tre minuti che sento toc toc toc. E non capivo da dove venisse. Ho pensato, magari quello di, non lo so, di sopra, di lato, che... Beh, vi metterete a ridere, era Dylan, il mio cane, che bussava perché voleva entrare in diretta anche lui. Ciao Dylan.

Mi piace questa serata all'insegna del ritmo e del ballo, che dite? L'ho copiata dal maestro Nico. Dal maestro Nico, dal quale sto imparando tante cose. Perché lui mi chiama maestro, ma dai.

Oh, ma è l'acqua di Marte, micione, hai capito? È l'acqua di Marte. Infatti la compri martedì, capito? Solo quel giorno lì. Ma che cazzato ho detto? Ci sono 37 utenti in questa chat, bellissima. E stanno ballando tutti e 37, no, 38 con me. Perché io non vado, ma sto ballando anch'io.

E adesso un brano che uno dovrebbe dire se è dedicato alle donne, ma in realtà se sentire il testo è un po' amaro, no? Però ci vuole, perché lei è brava. E bellissima.

ma adesso vi voglio riportare agli Afro House Remix per farvi sentire qualcosa di bello. Non sono bravissimi nel tradurlo in italiano, eh?

siete sempre su Radio Sole Luna, sì. Grandi DJ, grandi musica, grande musica.

Te voglio bene, sai, d'accordo, ma adesso andiamo con uno forte proprio. Si continua a ballare, ovviamente, Mike Francis con Survivor. Perché stasera si balla, ragazzi, stasera si balla, questa è la musica passa prima da Radio Sole Luna, poi va in giro.

È questa notte bellissima che sta scorrendo con le note di Radio Sole Luna. È d'obbligo ascoltare un classico della musica mondiale, bellissimo, che dedico a tutti quanti voi che state ascoltando me. Ve la dedico sperando che voi possiate abbracciare chi volete, stringerlo forte e dire ti voglio bene. E deve essere una notte fantastica e ve la dedico di cuore.

e mi arrivano anche i complimenti. Poi si dice: molto bravo questo DJ, grazie, grazie, sì, grazie. Grazie anche a Radio Serena che mi permette di essere qui, poi altrimenti starei a casa a parlare con lo specchio.

0: ma il tempo scorre inesorabile.
1: I feel wonderful tonight.
0: Ragazzi, se continuate a farmi complimenti, io divento rosso, eh? Perché qualcuno mi ha detto: bellissima diretta, super. E chi me lo dice? Un maestro me lo ha detto, Nico. Vorrei che ballaste tutti quanti. Vorrei davvero che voi foste tutti sereni e felici e poteste guardare negli occhi qualcuno, ritrovando forse voi stessi.

E visto che il tempo fugge, mi accingo a, credo, a mandare forse l'ultimo brano, sempre degli Afro House Remix. Speriamo che la possiate riconoscere.

Uccidimi lentamente, dai, in maniera molto morbida. Killing me softly. Forse più teneramente.

Vi volevo ricordare chi tra circa 9 minuti prenderà il mio posto in console, il grande maestro, lui, l'inarrivabile Robbie. E poi The Witch, la strega, quindi alle 22 Robbie, alle 23 strega. State incollati, perché come dico sempre,

Jesse my love, grazie. E adesso davvero l'ultimo brano. Questa è dedicata a me. È dedicata a me. Perché io sono un noto disturbato, quindi disturbed. Afro House Remix.

0: Dai, facciamo un sondaggio. Che ve ne pare della mia scaletta di questa sera? Vi ha in qualche modo accompagnato? Vi ha tenuto compagnia? Vi ha sollevato? Vi ha in qualche modo risollevato? Dai, ditemelo.
1: Within the sound of silence.
0: The sound of silence.

E Anna Solare, che mi conosce da una vita e che non mi sentiva da un po' di tempo, che ne pensa? Lei è quella che conosce gli albori, eh? Gli albori di Black Knight. 10,000 people maybe more. E anche Robby, che mi fate arrossire.

0: E infatti il meglio deve ancora arrivare, sta per arrivare, arriva con Robby e poi con Strega. Io ne approfitto, saluto tutti coloro che hanno seguito questa diretta un po' diversa dalle altre, cominciando da Shakira Micione, per andare a Clara, per andare a Dioniso, per andare a Elka, DJ Bello, e poi Robby che prenderà la linea, e poi Kami, Jesse My Love, Samuel, Pirlotto, Whiskey, Cyberman, Ciro il Becchino, Paola, Felix, Alize, Claudio, Rack, The Crow, Fenis, Marika, Points, e poi Tony, e poi Cendo, poi Anna Solare, un bacio, un abbraccio a Nina cara, poi Christy, poi Rottweiler, bello, poi Frankie Alcora, Azzurra, Axel e Nico, a tutti quanti voi. Io che posso fare se non darvi l'appuntamento? Vi dà appuntamento
1: alle prossime dirette.
0: Alle prossime dirette.
1: Fate che su Radio Sole e Luna il meglio deve ancora arrivare.
0: E il meglio arriva adesso con Robby. 5, 4, 3, 2, 1. Splendida diretta. Robby, un abbraccio a tutti. Ciao.

Dopo Black Knight, sono le 22.01 minuti su Radio Sole Luna. Questo è l'ultimo appuntamento settimanale del Power Mix, che va in onda tutti i venerdì e sabato dalle 22 fino alle 23. Bene, bene, bene, come Roby DJ ai microfoni ringrazio il nostro Black Knight, grande, bravo e mitico come sempre. Quest'uomo a me mi lascia sempre senza parole, perché fa delle delle scalette veramente pazzesche, ha della musica che fa venire i brividi, sinceramente. Bravo, bravo, sei un grande, grande, grande, grande, grande Black Knight. Complimenti ancora. Ringraziamo anche la nostra Shaggy e Micione, che ci danno questa grande opportunità in questa grande bellissima famiglia radiofonica, nonché Radio Sole e Luna. Grazie sempre. Bene, detto questo, cominciamo a fare i salutini. Salutiamo Shaki, Micione, salutiamo Daras, Elka, DJ Bello Strega, che prenderà diretta dopo di me alle 23, quindi non andate via perché ancora ce ne saranno delle belle. Grazie a tutti quelli che mi hanno scritto buona diretta Roby, io vi ringrazio di vero cuore e vi ricambio con un buon ascolto anche a voi. Bene, mi sono pappinato un po', però vabbè, sono un po' così oggi, sono un po' così sulle mie. Poi salutiamo Cami, Jesse, Black Knight, lo ringrazio ancora del passaggio console. Poi salutiamo Whisky, poi Cyberman, Ciro Becchino, Paola Felix, Alize, Claudio De Crov, Fenice, Marica, Points, come le palline. Vabbè, poi c'è Tony, Cristi, hola Cristi. Poi abbiamo Presario, che si chiama Presario. Poi ci abbiamo Rottweiler, Frankie, poi Adele, Azzurra, Axel e Dioniso, che è andato via. Vabbè. Felice emozione DJ Roby, grazie, grazie Frankie, muchas gracias, muchas, muchas. Bene, buon ascolto anche a te. Beh, detto questo, siamo pronti a far ascoltare il primo dischetto della serata, che lo omaggiamo tutto al grande e mitico Black Knight, ringraziandolo sempre del passaggio console e per l'ottima diretta che ha condotto. Ringrazio anche tutti quelli che ci ascoltano all'esterno della chattina, su tutti i dispositivi social, su www.radio.net e su Alexa. Beh, detto questo, arriva per te Black, The Tramps, Disco Inferno.

grazie Adele per la buona diretta, a te un buon ascolto. Salutiamo l'amica Perlita. Hola Perlita.

Ma come non è entrata? Scusate, ma mi prendete in giro? Mi fate fare la figura del pirla? Eh? E beh? Come scrivete ciao perlita, hola perlita, e io dico hola perlita e poi mi sento dire ma non è entrata ancora. Mo' mi sento un pirla. Grazie, come aiuto siete fantastici.

Ok, dopo il dischetto per il nostro Black Knight arriva questo disco per la nostra, la nostra amica Shaki, Gigi D'Alessio, Rose e Lacrime, anche se a lei non piace, però è già qualcosa.

Perché non si sente il micro? Adesso sì. Gigi D'Alessio con l'abbiamo perso. Rose e lacrime. Bene, arriva Matt Free James, maestro con

Dopo voglio farmi perdonare da Sciacchi, ovviamente, perché non è da Sciacchi ascoltare Gigi D'Alessio, quindi mi voglio riprendere, quindi voglio dedicare alla nostra Sciacchi, al nostro Micione, ovviamente, una bellissima canzone di Gino Paoli, Sapore di Sale, per tutte e due.

Buon vecchiotto questo disco, un po' di rumoretto, ci sta, ci può anche stare. Gino Paoli con Sapore di Sale per la nostra Sciacchi e Micione. Bene, arriva un altro bellissimo disco del grande e mitico Renato Zero, I migliori anni della nostra vita.

il grande Renato Zero, i migliori anni della nostra vita. Ebbene, bene, sì. Arriva per Daras, Imagination, Just an Illusion.

il bravissimo Irama con Ovunque Sarai per tutte le donne di Radio Sole Luna. Adesso c'è una richiesta fattaci dal nostro amico Frankie, che la dedica tutta la chatina di Radio Sole Luna con Bonnie M. Rasputin. Buon ascolto.

0: 22:39 minuti su Radio Sole Luna. Bene, bene, bene. Questi erano i Bon AM con Rasputin da parte del nostro Frankie per tutti noi di Radio Sole Luna. Grazie Frankie.
1: State ascoltando Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: La radio sempre in pole position.

E si parte così la seconda parte del Power Mix del sabato sera. Bene, sono le 22:40 minuti, quindi cara strega, preparati. Arriva Billy Moore con Up and Down, la versione remix. Questa è per tutti i maschietti di Radio Sole e Luna.

44 minuti su Radio Sole Luna, questo è Billy Moore con Open Down, la versione remix. Bene, si va avanti, arriva Peppe Alberti, il nostro caro amico bel Peppe di Palermo, ovviamente, di una radio locale di qui, che noi abbiamo suonato e collaborato insieme tanti anni. Insieme ad Alex F, un altro caro amico, hanno fatto Eyes Up, questa ve la dedico io con tanto amore. Buon ascolto.

Era Peppe Alberti, Alex F con Eyes Up. Vabbè, loro dicono Eyes Up, ma è Eyes Up, vabbè. E, ok, 22 e 48 minuti. Questa è Willy William con Ego. Questa la dedichiamo al nostro caro Dani DJ.

dopo Willy William e Go, la versione mix ovviamente, ma molto molto carina, arriva Zombie Nation. Ma quanto tempo è che non la sento, con Camcraft. Boh, ce l'ascoltiamo, buon ascolto. Grazie Anna, a te un buon ascolto.

Quando mai? Il nostro micione pensa sempre alla birra. Ebbene, a lui piace la birra Peroni, e vabbè. Ognuno c'ha i suoi gusti. Ecco, vedi, gentilissima la strega, come sempre, già pronta. Tac! minuti, fra 5 minuti passiamo diretta alla nostra cara amica strega, che già lei scalpita come un cavallino, già è pronta dietro alla console. Bene, questi erano i Ken Craft con Zombie Nation Remix, ma si va avanti, arriva appunto per la nostra amica strega, gli dedichiamo Gigi D'Agostino con Canto Zomaro.

buonanotte e grazie della cortese attenzione. Ma prego, strega, prego. Grazie, Sciacchi. Beh, con questa vi saluto ovviamente, vi ringrazio della cortese attenzione a tutte quante e a tutti quanti, sia i maschietti che le femminucce. Beh, che dire, io comincio a fare i salutini, ringrazio Sciacchi e Micione che ci hanno dato questa grande opportunità radiofonica anche quest'oggi. Sono stanco. Bene, salutiamo Daras, Elka, DJ Bello, Dani DJ, Anna Strega, preparati, Amalia, Black Knight, salutiamo Whisky, Felix, Alize, Claudio, The Crow, Fenice, Marica, Tony, Cristi, Rottweiler, Frankie, Luigi, Azzurra, Axel e tutti quelli che ci hanno ascoltato all'esterno della chattina su tutti i dispositivi social e su Alexa. Salutiamo anche Lori80 che ci ha ascoltato e seguito dal cellulare. Beh, che dire, noi ci risentiamo alla prossima, se Dio vorrà. Sono le 22:57, vi lascio con questa song di Gigi Doug e poi vi lascio alla strega. Ciao belli, buonanotte!

0: Siete collegati con Radio Sole e Luna. È il momento della magia e del mistero. In console, per voi, Strega, DJ.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte.

0: buonasera a tutti, bentrovati su Radio Sole Luna. Alla console per voi, la strega. Ringrazio DJ Roby per l'ottimo passaggio della console e buonanotte.
1: Il lupo grida all'ombra.
0: Saluto questa bellissima chat, saluto Excel, Azzurra, Luigi, Frankie, Rottweiler, che pura, Tony, Marica, Fenice, The Croft, Claudio, Alize, Felix, Whisky. Saluto i nostri bot, Pirlotto, Samuel, saluto Black Knight, Anna e Dani. Saluto DJ Bello Bello, Elkan, Daras, Melody e Mariolino. Saluto Dina, saluto Rita e Andrea. Saluto i nostri titolari, Micione, Miau e Shaki. Ringrazio chi mi sta ascoltando dalle nostre app, dai cellulari e da Alexa. Buon ascolto a tutti con la strega. Spiriti potenti, ti invochiamo. Vegliate su noi e su Radio Sole Luna. Buon ascolto a tutti e buon sabato sera con la strega.

0: Strega, solo su Radio Sole Luna. Ascoltala e deliziati della sua musica. DJ Strega, solo su Radio Sole Luna.
1: Per tutti voi che mi state ascoltando, il volo con Nessun Dorma, vi raccomando, nessuno deve dormire. Chiaro?

la mia carissima Lucia Bagutti suona chitarra per Lucia. E mi sono dimenticata di salutare Ciro Becchino e Radio Camposanto.

per i nostri titolari Sciacchi e Micione. La canzone più romantica del mondo per Sciacchi e Micione, dalla strega con un bacio.

pozioni magiche ed amore. Lettura delle mani. Cartomanzia. Tutto questo, ed ancora di più, potete trovarlo, al Castello della Strega. Il luogo più ameno e più misterioso di tutta la regione. Recatevi al Castello della Strega, fatevi fare un consulto, e la strega avrà la risposta giusta per voi. Al Castello della Strega. Offerta valida per tutto il mese di giugno, se portate un amico con voi, avrete in omaggio un consulto di astrologia e di cartomanzia. Al Castello della Strega. Dove il mistero non sarà più tabù.

Per il nostro carissimo Frankie ho scelto, purtroppo non ho trovato quello che mi ha chiesto, Hotel California. Spero che ti piaccia.

0: Radio Camposanto, weekend con il morto. Per ogni funerale con noi una vacanza con il biglietto solo andata. In omaggio per voi.
1: Per il nostro carissimo Ciro Becchino e Radio Camposanto, Angelo Brandomardi, sono io la morte. Per Ciro.

Per tutti voi andiamo con i Pink Floyd. Per birilli oro, blu e bianchi, Pink Floyd.

E voi questo bellissimo remix. È mezzanotte, è l'ora delle streghe. Carlos e Frankie, noi a quest'ora andiamo a

Questo disco, ragazzi, è l'ultimo della sera. Devo dire che mi dispiace rovinare l'atmosfera. Se potessi andare avanti altre 24 ore, ma non dipende da me. Quindi con dolore che vi do la buonanotte. Accendo le luci, spengo la festa. C'è qualcuno che ancora voglia di ballare? Protesta, è l'ultimo disco. Mi dispiace, ragazzi, io non posso farci niente. Se vi metto un altro disco, mi staccano la corrente.

0: Nomadi con Buonanotte ai Sognatori. Io ringrazio Luigi, Music, Carlos, Alex, Gianni, Frankie, Marica, Claudio, Alise, Felix, Paola, Ciro Becchino e Radio Camposanto. Luis,
1: questa notte porta canti per i
0: Pirlotto e Samuel.
1: Porta odori.
0: Anna e Dani DJ, DJ Bello Bello, Melody, Dina e i nostri titolari, Nicione, Miau e Shaki. Ringrazio chi mi ha ascoltato dalle nostre app, dai cellulari e da Alexa. Grazie a tutti e buona domenica dalla strega. Alla prossima, ciao!

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.